cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato. Almeno tu diventa più normale. Ammettilo. Si vive senza complicità.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρας.
1: Radio Rumor News. Ο σταθμός της πόλης.
2: Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.